spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.